0: 104.9.
1: Wow, ho pisente non sta sua, la che vuole, completo candela. Yeah, yo gangsta.
2: Mami, ho pido.